0: Los éxitos de tu día.
1: En una sola frecuencia. Globo.
0: Éxitos todo el día.
2: Rito non era per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?